0: io te lo
1: dico. Max Gazzè, il solito sesso, dimensione sono soft in questo inizio settimana, dai che l'affrontiamo con la giusta carica e la giusta energia. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 in mia compagnia per le prossime ore, e tra poco invece ci tuffiamo nei viaggi, nei racconti, nelle immagini, nei suoni, nei profumi di viaggio di Beppe Pellegrino. La sua travel experience sta per arrivare, stai lì.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo nei giorni del 6-7-8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
9: 6-7-8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Lui è Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain? Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, quella che scegli per rigenerarti e ricaricarti. È lunedì mattina, dai che l'affrontiamo per il verso giusto, questa settimana prendiamo il toro per le corna. Intanto, Beppe Pellegrino, dove ci porti oggi? Sono curioso di scoprirlo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Vacanzieri estivi, abbiamo parlato in questi giorni di tante regioni, cittadine, posti belli, e oggi un altro in più. Siamo in Calabria e esattamente vi porto a Scilla. Se vi dicessi oggi che vi racconto dove, secondo la leggenda, viveva un mostro marino dell'Odissea. Sono a Scilla, in Calabria, affacciata sullo stretto di Messina. Proprio qui gli antichi greci collocavano la terribile Scilla che insieme a Cariddi terrorizzava i naviganti. Questa è pura mitologia, insomma un po' di cultura marinaresca. Oggi però il paesaggio è decisamente più accogliente. Il borgo si sviluppa attorno a un promontorio dominato dal castello Ruffo, che sembra sorvegliare il mare da molti secoli, una vedetta invisibile. Però la parte che io amo di più si chiama Chianalea, oppure chiamata la Venezia del Sud. Le case sono costruite praticamente sull'acqua, come delle palafitte. Alcune hanno ancora accessi diretti al mare. Pensate che bellezza. Qui la pesca del pesce spada è una tradizione antichissima. Ancora oggi si possono vedere particolari imbarcazioni attrezzate per la pesca di questo pesce, con passerelle lunghissime, molto particolari. Scilla è uno di quei luoghi dove il confine tra il mito, la realtà, diventa molto sottile, sottilissimo, e mentre guardo il mare dallo stretto capisco perché migliaia di anni fa qualcuno abbia immaginato che qui vivessero creature leggendarie, un posto da mito, un posto da mitologia, un posto da sogni e da fantasia, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà.

0: The Voice, Frank Sinatra con My Way per chiudere la nostra prima ora in questo 6 di luglio. Ancora una buona giornata da Francesco Caboto. Tra poco l'ora delle Good Life, ma prima ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. In corso a San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne nato in Italia da genitori gambiani, residente in Veneto, l'autore dell'accoltellamento di San Siro. Avrebbe un precedente simile in Inghilterra e si indaga anche su questo. Intanto non è più in pericolo o di vita il 55enne ferito. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha sgominato una organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria e Toscana. Durante l'estate i traffici si spostavano sulle spiagge venete e friulane, a Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle e Grado, sequestrato 1 milione di euro in Kosovo. La classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze. Decimo posto in crescita per Beppe Sala a Milano, 33esimo per Stefano Lorusso a Torino con gradimento in calo. Tra i governatori Alberto Cirio del Piemonte, quinto, precede il lombardo Attilio Fontana. Tra le altre notizie, Trump senza limiti pubblica una foto meme con Giorgia Meloni e la scritta: serve un ordine restrittivo da Palazzo Chigi, l'ordine di non reagire alle provocazioni. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Ti faccio una domanda: secondo te oggi siamo più vicini al sole o più lontani? Però non barare, non cercare su Google, non chiedere cose all'intelligenza artificiale, voglio intelligenza umana, ma comunque faremo cadere il velo e sveleremo questo mistero tra poco all'interno delle nostre Good Life. La seconda ora parte in questo momento, in questo inizio settimana, il 6 di

0: luglio, è lunedì, questa è Dimensione, sono Soft, io sono Francesco Cavuoto. Un'ora fatta di musica, di successi soft uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità, si parte con Nicoletta, Patti Pravo, Pazza Idea, canzone che apre le danze, e prima ancora la mia amica e collega Raffaella Castelli, con la sua voce del cinema, ci interpreta e ci dedica un dolce aforisma d'amore. Tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Irene Grandi, dalla Toscana. Bruci la città e ne sa qualcosa chi in questi giorni è ancora nel traffico di Milano e delle altre città del nord Italia dove ci ascoltate, perché in questi giorni fa davvero molto caldo e va bene, e del resto il tempo è quello che è. Tra poco noi torniamo con le Good Life, si parla di sole ma non si parla di caldo, si parla proprio di astronomia nelle Good Life, capiremo il perché.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è chi vede un'auto
3: e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
7: Solo nei giorni del 6, 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
6: 6, 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
7: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
11: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. ClericiAuto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Secondo te oggi siamo più vicini al sole o siamo più lontani? La maggior parte delle persone sicuramente risponde più vicini, è logico, no? Fa caldo, siamo in estate, quindi saremo più vicini al sole. E invece è esattamente il contrario. Proprio in questi giorni la Terra si trova nell'afelio. Tradotto, è il momento dell'anno in cui siamo più lontani dal sole. Più di 152 milioni di chilometri. Allora viene spontaneo chiedersi, scusa, ma se siamo più lontani, perché

0: stiamo morendo tutti di caldo? E la risposta è assolutamente affascinante, perché non dipende dalla distanza, dipende dall'inclinazione della Terra. È come una torcia, no? Se la punti dritta verso un tavolo, la luce è concentrata. Se invece la inclini, la stessa luce si apre, si distribuisce su una superficie più grande e scalda meno. Con il Sole succede la stessa cosa. In estate l'emisfero nord è inclinato verso il Sole, i raggi arrivano più diretti, le giornate sono più lunghe e il terreno ovviamente accumula molto più calore. È incredibile tutto questo. Una cosa che tutti noi invece diamo per scontata in realtà funziona in modo completamente diverso. E questa storia, secondo me, vale anche fuori dall'astronomia. Quante volte giudichiamo, per esempio, una situazione solo da quello che sembra? Pensiamo che una persona sia fredda e magari è soltanto timida e riservata. Pensiamo che una distanza significhi disinteresse e invece è semplicemente rispetto per l'altra persona, no? Pensiamo che una pausa sia tempo perso e invece sta preparando qualcosa di importante. A volte cambiare prospettiva cambia completamente la storia. Mi piace quando la scienza riesce a sorprenderci ogni volta, perché ci ricorda che il mondo è molto più interessante di quello che immaginiamo. Quindi oggi, quando sentirai il sole sulla tua pelle, ricordati questa curiosità che ti ho dato questa mattina in onda. Il momento in cui siamo più lontani dalla nostra stella è proprio quello in cui ci scalda di più. E forse anche nella vita succede così. Non sempre ciò che sembra più lontano è ciò che già che ci dà meno calore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Si chiama Luce e la firma è quella di Elisa a chiudere la nostra prima metà di questo lunedì mattina del nostro appuntamento insieme. Ancora buongiorno da Francesco Cavoto, tra poco le ultime notizie e poi l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su un guasto alla linea elettrica a Milano Centrale ha causato questa mattina ritardi ai treni fino a 40 minuti. Per i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali la circolazione è in ripresa. Il guasto si somma ai lavori del nuovo snodo di Firenze. I collegamenti tra Roma e Milano-Torino sono deviati sulla Tirrenica, a viaggi più lunghi fino a 2 ore e mezza. A San Vittore l'interrogatorio di garanzia del 22enne autore dell'accoltellamento di San Siro. A Milano intanto non è più in pericolo di vita il 55enne ferito. È fuggito all'alto dei carabinieri per evitare un controllo. Nella fuga ha causato un incidente. I carabinieri di Chiari hanno denunciato un tunisino di 27 anni irregolare che era a bordo di un'auto risultata poi rubata. L'annuale classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci vince Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, 10° posto per Beppe Sala a Milano, 33° per Stefano Lorusso a Torino, 3 governatori Alberto Cirio del Piemonte e 5° precede il lombardo Attilio Fontana. E adesso Donald Trump e l'ultima offesa a Giorgia Meloni. Sentiamo Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, dei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale. Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Avete presente quelle notti in cui aprite la finestra sperando di trovare un po' di fresco e invece entra aria calda? Ecco, secondo uno studio del comune di Arpa, Lombardia, quella sensazione potrebbe diventare la normalità. Entro la fine del secolo Milano potrebbe vivere oltre un mese all'anno con temperature sopra i 35 gradi, mentre le notti tropicali, quelle in cui il termometro non scende sotto i 20 gradi, saranno molte, molte di più. E la cosa curiosa è che spesso pensiamo al cambiamento climatico come a qualcosa di lontano, no? In realtà il primo posto dove ce ne accorgiamo è casa nostra. Dormiamo peggio, ci svegliamo meno riposati, accendiamo il condizionatore sempre più spesso, cambiano perfino le abitudini, la passeggiata si sposta dopo il tramonto, lo sport all'alba, le piazze si riempiono quando cala il sole, e gli scienziati spiegano che durante le notti molto calde il nostro corpo fatica ad abbassare la temperatura interna e se non riesce a raffreddarsi il sonno perde ovviamente qualità. Magari restiamo a letto 8 ore ma il cervello recupera molto molto meno. E la buona notizia però che c'è una buona notizia, è che le città possono ancora cambiare direzione. Più alberi, meno cemento che accumula calore, più ombra, edifici progettati meglio. Non è solo una questione ambientale, è una questione proprio di salute e di qualità della vita, perché il futuro non arriva tutto insieme, arriva una notte alla volta. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica con Whitney Houston e Saving All My Love For You, e prima ancora un dolce aforisma d'amore, Tutto Per Te, con la voce profonda ma delicata allo stesso tempo di Massimo Rossi.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti ti amo.